0: Mauvaise haleine.
1: Mosca. Mosca. Mosca. Mosca. Mosca. Mosca. Mosca. Mosca. Mosca.